0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici!
2: Oh, che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
3: Mamma mia!
4: E adesso che Lorenzo si è spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
5: Jaga jain marah.

0: ti racconto la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo si è spiegato! WhatsApp Merry parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
4: Osannae! Osannae!
5: Jaga jain marafaga.

0: ti racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato!